0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il ministro delle imprese Urso è intervenuto ieri sulla questione dei prezzi del carburante alla pompa in Italia. Sono scesi ormai da oltre 30 giorni gradualmente e progressivamente. Il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri paesi europei, anzi è migliore. Ma sentiamo Urso.
2: Direi che il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri principali paesi europei, anzi in alcuni casi è migliore di altri paesi europei. Però noi siamo pienamente consapevoli di quale sia l'incertezza di quello che sta accadendo nel Golfo e sta accadendo nello stretto di Hormuz, e quindi ho convocato nuovamente le compagnie petrolifere per richiamarle alla loro responsabilità nel adeguare più velocemente possibile il prezzo ai carburanti all'andamento dei mercati.
1: Ancora afa e calore in tutta Europa. Ieri c'è stato il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma città bollenti con massime vicino a 40 gradi e minime notturne sopra i 25. Oggi arriveranno i primi temporali forti con rischio di grandinate e quindi anche l'abbassamento delle temperature. In Europa cambiano le regole del negozio digitale Play Store. Big G riduce le commissioni per quanto riguarda le app Android. In sostanza, da oggi si potranno acquistare anche senza passare da Google. È tutto, grazie per l'ascolto, buonanotte e a risentirci alle 3.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina. New Song.

Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Buon ascolto da Radio Birichina.

Birichini, anche voi pensate che senza chiedere sia il modo più bello di ricevere? La vita piano piano ti insegna chi sì, chi no, chi mai più. Radio Birichina e la sua musica però sempre.

0: Intanto Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Decor, la casa secondo te.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Imparate a distinguere chi merita una spiegazione, una risposta e chi assolutamente niente. Radio Birichina. No problem.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Ma con Birichina, no problem.

Il segreto per vivere meglio è lasciarsi scivolare di dosso cattiverie e delusioni. L'indifferenza in certe situazioni è sempre la migliore scelta, assieme alla musica di Radio Birichina.

la strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.

0: Va bene, dai, sono d'accordo. Diamo inizio alla prima dei graffi.
1: I graffi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Verona hanno graffiato per voi The Sunshine DJs.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15.05.
2: Eh sì, alle 15.05 torneranno a graffiare i nostri abili DJ. Adesso siamo pronti noi. Andiamo, chi c'è di là? Il dottor Favaro. Buongiorno.
1: Radio B.
3: Time. Ora. Sono le 5:05. Birichina Notizie.
4: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il ministro delle imprese Urso è intervenuto ieri sulla questione dei prezzi del carburante alla pompa in Italia. Sono scesi ormai da oltre 30 giorni gradualmente e progressivamente. Il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri paesi europei, anzi è migliore. Ma sentiamo Urso.
5: Direi che il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri principali paesi europei, anzi in alcuni casi migliore di altri paesi europei. Però noi siamo pienamente consapevoli di quale sia l'incertezza di quello che sta accadendo nel Golfo e sta accadendo nello Stretto di Hormuz, e quindi ho convocato nuovamente le compagnie petrolifere per richiamarle alla loro responsabilità nel adeguare più velocemente possibile il prezzo ai carburanti all'andamento dei mercati.
4: Ancora fa e calore in tutta Europa. Ieri c'è stato il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma città bollenti con massime vicino a 40 gradi e minime notturne sopra i 25. Oggi arriveranno i primi temporali forti con rischio di grandinate e quindi anche l'abbassamento delle temperature. In Europa cambiano le regole del negozio digitale Play Store. Big G riduce le commissioni per quanto riguarda le app Android. In sostanza, da oggi si potranno acquistare anche senza passare da Google. È tutto per il momento, a risentirci più tardi.
3: Birichina Notizie.
1: Radio Birichina. New Song.

0: Romina, ma ti ricordi il periodo di si puccia il biscottino, si puccia il biscottino? Mamma mia, aspetta, sarà mica la vecchia babbiona. Pronto?
1: Buongiorno Gio.
0: Chi
1: che
0: è?
1: Bel regalo che mi fai stamattina.
0: Perché? Il regalo dovreste farlo voi a me, non io a voi.
1: Ma c'è il regalo che mi hai risposto al telefono stamattina.
0: Ogni tanto. Oh, ma voi siete dei lamentoni anche ieri. Oh, però
1: no, tutto il giorno.
0: Ragazzi, io devo seguire un ordine.
1: Io non mi lamento mai.
0: Ecco.
1: Non mi lamento mai.
0: Non lamentare.
1: Una volta stamattina, pensa.
0: No, per... vedi, è la botta di culo, allora si chiama. Questa.
1: È botta di culo proprio.
0: Dica.
1: Dicasi che oggi è il mio compleanno.
0: Sul serio?
1: Sì, senza esagerare.
0: Ma guarda che di solito quando si festeggia il compleanno non si va a lavorare.
1: Io purtroppo non sono nata ricca.
0: No, non ho capito, non sei nata?
1: Ricca. Purtroppo non sono nata ricca.
0: Vabbè, ma non è fondamentale essere ricchi, è fondamentale essere felici. Felici, dovresti essere felice perché anche stamattina ti sei svegliata viva.
1: Vabbè, quello sicuramente. Non so se hai visto che Alba c'è fuori. Mi sono svegliata. Con il nero sul grappa che fa paura.
0: Guarda che alle tre e mezza stanotte io ero in terrazzo a prendermi la pioggia, proprio la sono voluta.
1: Davvero?
0: Prendere. C'era.
1: Da noi tanto vento, ma neanche una goccia.
0: No, qui sta pioviginando ancora un po' di schizzo che a Napoli. Mi dica allora, visto che il compleanno ci porta qualche cosa, ci lascia pagato qualcosa, non so, il caffè sospeso, la birrozza sospesa da qualche parte che noi beviamo, noi siamo...
1: non so, ma vedrei, potrei anche farlo, ma oggi sono in tutt'altra parte, quindi al lavoro sono a Bassano, quindi
0: vorresti una canzone allora?
1: Se me la puoi mettere.
0: Cosa vorrei?
1: Tanti auguri di Raffaella Carrà, giusto per fargli una
0: bozza
1: di vita.
0: Madonna santa, con la Carrà, tanti auguri. Ah, com'è bello farla questa qua, no? Va bene,
1: esatto.
0: Giusto perché sei te, dai, giusto perché. Si possono dire gli anni oppure siamo già in.
1: Certo, dopo.

0: Oh, sta ubriaca anche te, è 5:15 del mattino, eh. Allora, amico mio, buongiorno, siamo a Peschiera del Garda.
1: Però sto lavorando a Tiene in questo momento, stiamo facendo dei pavimenti industriali, bisogna partire presto.
0: Ho capito, com'era il tempo a...
1: Ma qua a vedo Peschi... che in distanza sta lampando per bene.
0: Sì.
1: Però c'è già un po' più freschino di ieri.
0: Dai.
1: Sinceramente i pavimenti sono al coperto, quindi non mi dispiace più.
0: Qui quindi lavori in maniera, diciamo, piacevole.
1: Ecco, oggi sì, sofferto.
0: Sì, guarda che, ecco. Cioè ieri e l'altro ieri e l'altro ieri ancora, guarda che siamo stati attanagliati nella morsa di...
1: Guarda, a Peschiera del Garda sono andato a fare il bagno alle 6:15 di mattina col cane, perché
0: sì,
1: dopo c'è troppo caldo.
0: E ti sembrava di essere... Ti sembrava di essere alle terme con l'acqua termale.
1: Ma l'acqua era bella freschina per quella quell'ora lì, e dopo si scalda ovviamente, però quella tua, quel momento lì stai bene.
0: Era piacevole, dai, mi fa piacere. Ascolta, Giuliano, il motivo per cui hai chiamato.
1: Allora, perché siccome c'ho, io guido le autobetoniere che portano il calcestruzzo, c'ho il mio collega Dario, che lui ha una pompa carrata che lo trasporta a 40 metri di distanza, c'è poco più. E siccome viene a trovarmi il 18 di luglio sul lago, dove ricagli quella carezza della sera, perché so che a lui piace.
0: Va bene, d'accordo. Dario hai detto che si chiama?
1: Dario.
0: Senti il tuo amico che canzone, che è un po' lentona, però la mettiamo perché l'è bella.
1: Sì,
0: ciao.
1: Già.
0: Fatemi il reportage del 18 di luglio, ok?
1: Sarà fatto, grazie.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao, buona giornata a tutti gli ascoltatori, a voi. Ciao.

Dai New Trolls, le 5:20 del mattino, siete all'ascolto di Radio Birichina, questo è il Buongiorno Gio, la prima trasmissione del mattino. Siamo in onda tutti i giorni, 5-6 del mattino, lunedì, venerdì, dimmi amore, sono in ritardo.

0: grande prodotto, che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
1: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
0: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
2: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Martini, hai in ascolto.
1: Come stai? Come stai, Laura?
0: Tutto bene. Ieri sera al concerto di Vasco Rossi a Udine, qua a Energy.
1: Sì, e sei andata.
0: Era sold out?
1: Ma da quando mai? Insomma, il buon Vasco non fa sold out, è sempre sold out. Stanno già prenotando, stanno già riempendo gli stadi per l'anno prossimo. Ascolta, sei stata a vederlo?
0: Non sono stata a vederlo, ma l'ho ascoltato dalla camera perché si sente benissimo. Okay. Anche vicino.
1: Va bene, dai. Cosa posso farti sentire stamattina?
0: Se mi fai sentire la canzone sua di Vasco Rossi, Topì.
1: Ah, non ne hai avuto abbastanza in questi due giorni, di Vasco, ma il come. Non si riesce mai a farne scorpacciata. Esatto, brava. Ascolta, è già in sottofondo e poi questa è una canzone particolarmente bella, coccola, insomma, di Vasco. Va bene, tesoro, ti abbraccio.
0: Buona giornata anche a te.
1: Ciao, Laura. Ciao, tesoro. Ciao. E adesso è il momento di sentirlo.

0: Buongiorno. Hola. Federa Cremina. Ciao Gio.
1: Ciao
0: ai nostri amici radioascoltatori. Oggi è martedì 30 giugno, molto frescolina questa mattina.
1: Sì.
0: Molto bene. Un pochino in ritardino, però nella norma.
1: Sì.
0: Siamo pronti? Andiamo?
1: Sì, e andiamo.
0: Andiamo. Ciao Gio, ciao a tutti.
1: Ti stavi incartando. È la nostra donna calendario, è la Fede di Crema. Ci ricorda sempre che oggi è il 3. Devo fare l'autolettura del gas io più tardi, no? Appena vado a casa.

0: su Radio Birichino. A proposito, stavo scartabellando qua nel sito della radio per vedere se avevano sistemato qualcuno il cast, per ieri, oggi e sempre, perché ancora un mesetto abbondante e poi ci sarà. Abbiamo le date, due date, due località di mare, come tutti gli anni: Jesolo, Piazza Milano, e poi al Centro Congressi Rosolina, 18 e 21 di agosto, con ieri, oggi e sempre, lo spettacolo itinerante della vostra Radio del Cuore, dove vi proponiamo sempre un sacco di artisti meravigliosi, quelli giovani, perché quando sono talentuosi Radio Birichina dà loro spazio, e poi quelli consolidati, no? Dagli anni 60, i grandi personaggi degli anni 60, i personaggi attuali. Però vedo che non mi segnano nomi. Abbiamo le date comunque, confermo, 18 di agosto, quindi se siete dalle parti di Jesolo, se siete in vacanza a Jesolo, ecco, sappiate che c'è la possibilità in Piazza Milano di assistere allo show, e poi ripeteremo il tutto a Rosolina con un altro cast meraviglioso nel Centro Congressi il 21 di agosto, e poi il 22 alla mezzanotte si festeggerà il mio compleanno. No, ci umbriagheremo lì, bro. Pronto, chi è?
1: Ma sono la Pam di Bergamo, la
0: Carapaglia. Non ho capito chi sei, di Bergamo?
1: Sono la tua Carapaglia, anzi quella della Rosa, però è un po' la tua, dai, va bene.
0: Ho capito, sto cercando di...
1: Ma visto che tu metti tutte le canzoni non puoi mettere anche la mia canzone Limone, il primo limone che io ho dato in discoteca domenica pomeriggio?
0: Dimmi.
1: Perché noi siamo alla domenica pomeriggio.
0: Dipende, che canzone Limone?
1: No, dai, è bella, Lemon Tree, è allegra. Limone, ma sempre un po' allegra, dai.
0: Sì, non è proprio limone.
1: Sì, ma perché siamo limonosi, ma un po'. Allegri, no?
0: Ascolta, più che limone, lemon. Ascolta, e con chi limonavi? Fammi capire.
1: Guarda, io me lo ricordo ancora il nome, sono passati 35 anni, si chiamava Christian. Pensate, era un ragazzo bellissimo, sì. Lui non mi cagava, però mi limonava. Non so perché. Io avevo 14 anni,
0: lo
1: imparato a limonare.
0: Lo chiamavano lingua lunga, non aveva mai la lingua a posto, ho capito.
1: Io ero felice. Il lunedì tornavo a scuola, avevo qualcosa da raccontare.
0: Mamma mia, dove limonavi? In discoteca oppure andavi in macchina?
1: Certo, c'era una discoteca che si chiamava Crystal a Zona di Bergamo.
0: Sì.
1: Oppure c'era Jack, l'Illiria, il Gabbiano. Era bella. La domenica pomeriggio noi giovani avevamo tanto da scegliere.
0: Sì.
1: Chi andava allo stadio, chi andava a ballare, chi andava all'oratorio. Sono annoiati.
0: Esatto.
1: Perché non hanno alternative. Noi invece ne avevamo tanti,
0: annoiati e infastiditi soprattutto.
1: È vero, sono annoiati perché sono annoiati. Noi non avevamo tempo.
0: Tesoro,
1: e noi
0: si viveva solo per i due minuti della limonata.
1: È vero.
0: E vai.
1: Tutto noi, ci sembra.
0: Tesoro, dai che ti faccio ricordare.
1: Noi chiamavamo imboscare.
0: Esatto.
1: Il termine degli anni 90.
0: Tesoro.
1: E buona giornata.
0: Ti abbraccio, ti limonerei, ma non posso.
1: Lontano. Voglio bene.
0: Ciao.

0: Emiliano Lazzate del Tanguilla. Senti, volevo dire alla ragazza che sì. aveva il, diciamo, limonatore privato, no? Sì. Non era un limonatore, era una centrifuga. A posta della lingua aveva una un frullatore, aveva
1: la lingua pulirella.
0: Bello, zio caro. Non si ricorda bene del ragazzo, sì. ma si ricorda che aveva una lingua della Madonna. Ciao Stellina, ciao Joe, come sempre vi voglio bene. Due risate non fanno mai male, eh?
1: Ciao ragazzo. Oh, senti che pezzo! Vive la France! Daniel Brisbois! Give a little sign!

0: Esiste anche la versione tricolore, bianco, rosso e verde. E del resto, quando le canzoni sono belle, soprattutto quelle degli anni ante, del decennio che tanta fortuna ha portato alla Radio Birichina, del decennio anni 60-70, no? E vabbè, questa è una new version, bye, perché si usa dire così, Daniel Brisbois, Give a Little Sign, versione for Kent, te la ricordi? E se tu mi regali un fiore... Da Bergamo, Stefano.
1: Ciao Joe, ciao. Sono ancora io, Stefano, dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao.
1: Volevo ringraziarti per la canzone di ieri mattina, Ray Wind, ma non sì. Ha fatto effetto. Vabbè, sarà per la prossima volta, dai.
0: Mi dispiace.
1: Buona giornata a tutti, Stefano sì. Da Bergamo. Forza Dea, porta.
0: Porta. Questa l'avevo promessa ieri, è il mio gettone. Lo dovevo per forza di cose passare, se non mi restava la voglia, se mi restava anche la voglia oggi, mi grattavo dappertutto.

0: questa versione Otis Redding a Radio Birichina, una vita che non lo sentivo. Oggi Ceci c'è, mi rappresenta la capitale.
1: Buongiorno Birichini, buongiorno Birichini, Ceci c'è, buongiorno a te grande amico mio, buona ciao. Giornata, buon martedì oggi, sì. Quando si capisce niente, ieri era festa, San Pietro e Paolo. Approfitto oggi per fare auguri a tutti i Pietro e Paolo. Niente amico mio, una canzone te la faccio scegliere a te oggi, perché mi sono svegliato da poco e ancora che sono. Un saluto a Paolo e te il Cascherino, e un saluto da Roma, e oggi è bollente un'altra volta.
0: Va bene.
1: Un abbraccio amico mio.
0: Ciao. Pietro e Paolo in ritardo il giorno dopo. Va bene. Scelgo io.
2: Gotcha. You thought you got away from me, didn't you?

Vi più che mi, vi riprenderò molto volentieri domani, come al solito ore 5, tra le 5 e le 6 qui su Radio Birichina, e dove se no. Una canzone del mio amico Gaetano e tutta la gang degli Stadio. Vi auguro di essere sempre innamorati.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Berichina. Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace. L'inflazione.

0: Stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi. Berichina.
1: Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina. No problem.

lo soffice, che male c'è a voler bene. Io ti voglio tanto bene, le 6:09. Buongiorno e buon martedì, buon ultimo giorno del mese di giugno 2026. E da domani sarà luglio col bene che ti voglio. In arrivo il re del pop Michael Jackson, ma prima vi ricordo il numero per le vostre richieste qui a Birichina, il 393 7366 770. E adesso questa ce la balliamo.

Mr. Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough. Siamo in diretta su Radio Birichina, siamo pronti a salutare anche Federico di Castiglione delle Stiviere, che ha dei bei ricordi legati a una discoteca famosissima, il Genux, e si ricorda anche che ballava questa canzone di Eddie Grant, Gimme Up Joanna.

0: di Grant 1988, Gimme Up Joanna. E quando si parte con la musica reggae? Buongiorno!
1: Ciao Radio Filippina, sono Vilma da Oleggio e vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare Papà Nero di Pittura Fresca. Grazie mille e buona giornata.
0: Dicevo, quando si parte con la musica reggae, poi riaffiorano i ricordi come questa canzone dei Pittura Fresca e Papà Nero. Per le vostre richieste qui a Birichina vi aspettiamo al 393 73 66 770.

0: Oliver Scardi con i suoi Pittura Fresca e Papa Nero. Salutiamo anche Daniele, buona giornata di Udine.
1: Ciao, Daniele Bevitino, ti ascolto da 4 anni e ogni mattina grazie alla nuova pacca mi accompagna a lavorare. Volevo chiedere la canzone Storia d'amore cantata da Giovanardi, altrimenti va bene quella cantata da Celentano. Saluti, infatti.
0: Grazie anche a te. Ferrara, mi dicono, la città più calda d'Italia in questi giorni. Vabbè, dai, arriverà un po' di frescolino anche per voi. Intanto ascoltiamo Giovanotti, Una storia d'amore.

0: Un grande tour anche per Jovanotti in quest'estate con Jova Summer Party, l'Arca di Noè. Lui partirà il 7 di agosto dalla Sardegna, da Olbia. Alle 6:27 chi c'è con noi? Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Carmelo da Pandigliate, provincia di Milano, e vorrei dedicare la canzone a tutti i miei colleghi. E forse mi vedrai su Avanti un altro, il programma è Fabio Noli della sera.
0: No, guarda,
1: mi hai fatto un provino.
0: Addirittura?
1: Certo.
0: Tu hai fatto un provino?
1: Sì.
0: Ah, allora facci sapere se sarai scelto, così faremo il tifo per te.
1: Certamente.
0: Allora, Carmelo, che canzone volevi ascoltare qui a Birichina?
1: Allora, vorrei ascoltare un brano di Vasco Rossi, Liberi Liberi.
0: Liberi Liberi. Vediamo se è possibile ascoltare questa canzone. A chi la vuoi dedicare?
1: A tutti i miei colleghi, in particolare al mio collega sempre Paolo.
0: Paolo, va bene, dai. Allora, sentiamoci Vasco Rossi, incrociamo le dita per la tua partecipazione ad Avanti un altro, ok? E ti auguro una buona giornata.
1: Grazie, una buona giornata a te e buongiorno a tutti.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Vasco Rossi.

0: l'ordine del riciclo perfetto su corede.it. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Berichina.
1: Confucio diceva: ci sono due errori che si possono fare lungo la via verso la verità. Non andare fino in fondo e non iniziare. E con Radio Birichina l'autenticità prende forma. Birichina.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Ogni primo giorno del mese allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su

0: Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico come le canzoni dei Fab Four.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: urlatori in Italia, Tony Dallara con Romantica.
1: A tutti gli amici di Radio Birichina, un saluto da Tony Dallara e vi raccomando sempre, tu sei romantica. Ciao a tutti.
0: Ma che carisma aveva questo uomo? Nasceva a Campobasso il 30 giugno del 1936, purtroppo all'inizio di quest'anno se n'è andato, ma noi l'abbiamo voluto ricordare lo stesso in tutto il suo splendore nel giorno del suo compleanno con questa canzone che vinceva Sanremo nel 1960. Buongiorno
2: Birichina, buongiorno a tutte le persone che sono già attive e sveglie.
0: Sì.
2: Volevo dedicare a mio marito Non spogliarti per me di Celentano. Vi chiamo dalla provincia di Lecco, vi ascolto in FM. Una buona giornata a tutti. Ciao.
0: Ma è una provocazione?
2: Ciao,
0: o è semplicemente voglia di ascoltare questa canzone? Elisa, facci sapere.

Adriano Celentano, questa canzone si intitola Bellissima, alle 6.45 Birichina vi regala due biglietti per lo spettacolo di Max Sangioni, questo giovane comico che arriverà a Udine giovedì 9 luglio a partire dalle 21, il suo nuovo spettacolo. Ci potete mandare un WhatsApp al 393-7366-770 con scritto Max Sangioni per aggiudicarvi due biglietti gratuiti. Paghiamo noi di Birichina per farvi divertire insieme a Max Sangioni. Salutiamo anche Dennis che ci ascolta in streaming dalla Croazia mentre è in vacanza, voleva Loredana Bertè.

0: questa è la canzone giusta per te, Giovanni.
1: Infatti non sono una signora, sono una donna e non sono una santa io.
0: Eccolo, ha unito anche il titolo di un'altra bella canzone.
1: Mamma mia.
0: Dai, un pensiero così a mente fresca alle 6.49.
1: Beh, secondo te io alle 6.49 ho la mente fresca? Ho già la mente dilaniata, io sono sveglio dalle 3 perché mi sono goduto anche il temporale di Castelfranco, ero in terrazza proprio la scena, riesci a immaginare questo vecchio bacucco in mutande a petto nudo a prendere la pioggia? L'immagine.
0: Saranno arrivati come minimo
1: i vergogna. No, i merli che solitamente cantano hanno smesso subito.
0: Allora ricordiamo ancora agli amici di Birichina che ci sono 2 biglietti per lo spettacolo di Max Sangioni che sarà il 9 luglio la prossima settimana al Castello di Udine, questo giovane comico,
1: Sì.
0: Lo conosci tu, Max Sangioni?
1: Certo che lo conosco, lo vedo alle Iene anche perché accompagna la signorina delle Iene e gli altri del gruppo, è una Iena.
0: Quindi amici del Friuli e non solo, se volete fare una bella serata, sappiate che Birichina vi regala 2 biglietti. E adesso un po' di rock and roll.
1: Rock and roll!
0: Buongiorno!
2: Buongiorno Rosa, sono Carlo da Brescia.
0: Sì?
2: Che ne diresti di dare il buongiorno con un po' di rock and roll? Vorrei ascoltare, per favore, It's a Long Way to the Top degli SDC o altrimenti un loro brano qualsiasi. Grazie, buona giornata Rosa.
0: Grazie anche a te. Per i 2 bigliettini ci mandate un WhatsApp qui a Birichina al 393 7366 770 con scritto Max Sangioni.

È una lunga via quella del rock and roll. Gli AC/DC 1976. Salutiamo tutti voi in viaggio con birichina in sottofondo. Salutiamo anche Fabrizio di Bergamo. Buona giornata. Per Marta di Vicenza, un Lucio Battisti d'annata con Si viaggiare.

0: Battisti con Si Viaggiare. Insieme abbiamo fatto anche le 7 di questo bel ultimo giorno del mese di giugno, 30 di giugno. Vi aspetto domani a partire dalle 6, sempre con solo 60 dintorni, e dalle 5 buongiorno Gio. Ciao ciao, buona giornata.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rent. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
7: Tutto in regola, ragazzi! Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Dal nord fino a Roma e nel Lazio, Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: macchina traffico.
1: Buongiorno in A24, coda fra via Togliatti e Bivio con la tangenziale est per traffico congestionato. Vediamo ora la 1, il traffico è rallentato fra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Napoli per lavori. Rallentamenti in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Torino e tra Monza e Cormano. Verso Venezia invece code tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni. Code a tratti anche sulla 8 tra Legnano e Bivio con la A9 per traffico intenso verso Milano. Coda in A9 tra Como Centro e Chivasso per attraversamento della Dogana Svizzera. Buon viaggio.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Decor, la casa secondo te.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Allora, Radio Birichina, mi piacerebbe ascoltare Viva Las Vegas, cantata da Elvis Presley. Sono Luisella, telefono da Milano, vi ascolto in FM. Un caro saluto a tutti e grazie.
1: Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: sole senza alzarti mai.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Ivano di Bremate Soppa Bergamo, ascolto in FM. Questa mattina mi piacerebbe sentire, se è possibile, ora che non ho più te, di Cesare Cremonini. Grazie mille ragazzi, siete meravigliosi. Buona giornata a tutti. Ciao ciao!

Ciao Radio Birichina, siamo Roby Gigo e Simo dalla provincia di Bergamo. Ascoltiamo in streaming e vorremmo dedicare Bandiera Gialla di Gianni Pettinati alla rossa del nostro cuore, Tunella. Grazie, ciao.

0: Buongiorno, sono sempre lei in stazione. Stamattina per cortesia vorrei ascoltare La Lontananza. Dedico anche a mia amica tutti i birichini. Buona giornata, anche se sono caldo, portate pazienza. Arrivederci, buona giornata a tutti i birichini, siete forti e bravi. Ciao, ciao Ines.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

Ciao Radio Birichina, vi ascolto da Belluno, sono Monica, vi ascolto con la radio insieme ai miei amici del centro di equitazione. Stasera andiamo a farci una bella passeggiata a cavallo e in occasione di questa cosa vorrei dedicare la canzone di John Denver, Take Me Home Country Roads. Grazie Radio Birichina, un abbraccio a tutti, buon martedì.

0: Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Alessandra di Treviso. Volevo ascoltare una canzone dei Pooh intitolata Padre Vent'anni. Grazie. Ciao.

0: Sono le 11:00. Birichina.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.
8: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia. Le indagini continuano per individuare i mandanti. La pressione fiscale su imprese e cittadini è diminuita, lo accerta la CGA. Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia.
3: In 3 anni e mezzo le tasse su famiglie e imprese italiane sono calate di oltre 33 miliardi. Lo attesta la CGA di Mestre, smontando la propaganda della sinistra. Le tasse sono diminuite.
2: Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani.
4: Sono i dati che rispondono alla propaganda della sinistra, ma mi pare strano che parli di aiuti alle imprese una sinistra che vuole mettere la patrimoniale, aumentare le tasse di successione.
2: Veniamo ai mondiali di calcio, passano agli ottavi Brasile, Marocco e Paraguay, eliminate Giappone, Germania e Olanda. È tutto, a più tardi.
5: Quando un mediocre ottiene un grammo di potere, pensa di avere ottenuto una tonnellata di autorità. Radio Birichina ti fa anche pensare. Birichina.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

Volevo dedicare una canzone al mio collega Peter e la canzone che volevo chiedervi è Viaggia insieme a me degli Eiffel 65. Ciao Radio Birichina, grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori.

Ciao Radio Birichina, allora vorremmo dedicare a Marcello la canzone della Pausini, Strani Amori, perché mi sa che come suo fratello è un po' strano, quindi ha degli strani amori. Va bene? Grazie, ciao!

0: Inverno, non vedete l'ora che arrivi l'estate. D'estate avete paura che torni l'inverno. E per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete, dove è sempre estate. Radio Birichina. No problem.
1: Ultimo giorno del mese di giugno e noi siamo insieme ad Alberto Acerbis in questa caldissima estate. Ci vogliono i prodotti giusti per idratare la nostra pelle. Buongiorno Alberto.
2: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, le amiche e gli amici di Radio Birichina. Hai ragione, guarda, sembra una stupidaggine, ma guarda che il cambiamento di clima, il caldo, sì, il sudore, le abrasioni, le scottature non fanno bene alla pelle. La crema alla bava di lumaca Rimas è straordinaria come crema dopo sole, perché ridà alla pelle le sostanze che noi abbiamo perso, i mattoni della pelle presenti nella bava di lumaca biologica. Quali sono? Allantoina, collagene, elastina. Tre Rimas, 79 euro, trasporto non lo pagate, non hanno scadenza. Chiamandoci allo 030 68 40 408 oppure lecatie.it oppure informazioni, qua domanderà lecito e rispondere soltanto cortesia, siamo qua apposta, fatelo, per noi è un piacere.
1: Benissimo, ricordiamo ancora una volta il numero 030 68 40 408. La crema Rimas da portare sicuramente in viaggio con voi, in montagna, al mare, al lago. Ovunque voi andiate, sappiate che con la Rimas non avrete bisogno di altro. Grazie Alberto.
2: Grazie a voi, buona musica, vi voglio bene, lo sapete. Ciao.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
2: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

0: birichina. No problem.
1: Buongiorno, mi chiamo Cecilia, telefono da Malo, provincia di Vicenza. Io a 20 anni ero una bambola e ora vorrei per piacere ascoltare la canzone Ti fatti bravo, La bambola, sempre autodedicandomela. Ciao a tutti!

0: auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12:00. Le notizie di Radio Birichina.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente a Cicciano, Napoli, e poi Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha affermato il giornalista. Il terremoto in Venezuela, un 12enne estratto vivo dalle macerie alla Guaira, a 5 giorni dal sisma, aumenta il rischio di epidemie. I mondiali di calcio, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svizzera. Il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al 5° set. Oggi 6 azzurri in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Berichina. Ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Birichina.
1: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Birichina.

Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770.

birichina, facciamo in auto. Vorremmo tanto ascoltare la canzone, quella di Sanremo, dei ricchi e poveri, perché non bisogna aspettare, bisogna goderselo un pochino la vita, dai.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
4: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
5: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
6: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
5: 035 83 17 91.
6: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
9: Ogni primo giorno del mese allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

buona giornata Pirichina. Sono Pedro, Reggio Emilia. Volevo ascoltare una canzone di Francesco Guccini, Piccola Città. Reggio Emilia FM. Buona giornata a tutti. Ciao.

0: la tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, sono Sabrina, vi ascolto in FM dalla provincia di Udine e vorrei ascoltare Dynamite dei BTS se possibile. Grazie.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Berichina.
3: Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo. All'improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata. Radio Birichina, amore a prima vista. Ops, a primo ascolto.
1: Birichina.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
0: No problem.
2: Carla De Birichina, telefono dalla Nimis, provincia di Udine. Dedico questa canzone a Daniela. Canto d'amore, grazie e buona giornata.

Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Ciao Radio Birichina, sono Cesare, da Nova Milanese, Monza, Brianza. È possibile farmi sentire una canzone di Caterina Caselli? Insieme a te non ci sto più. Grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 13:00.
2: Birichina. Motore. Azione. Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Ogni primo giorno del mese allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Ogni persona vive una propria storia, un proprio percorso, un proprio sogno ed una propria paura. E ogni tanto si incontrano. Radio Birichina, una frequentazione che non ci delude mai.
9: Le notizie di Radio Birichina.
10: Buongiorno, bentrovati. Aggiornamento delle 13. L'attentato a Sigfrido Ranucci, 4 arresti effettuati in Campania. Il giornalista ha ringraziato gli investigatori e ha chiesto ora di capire i dettagli della vicenda e intanto caccia ai mandanti, tra le persone finite in carcere e una ai domiciliari. Per la solennità dei Santi Pietro e Paolo, Papa Leone XIV ha invitato la Chiesa a non irrigidirsi sulle proprie posizioni. Ecco un passaggio del Pontefice durante l'omelia.
11: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità.
10: E Papa Leone ha lanciato anche un appello ai lefebriniani alla vigilia delle ordinazioni episcopali che la fraternità sacerdotale San Pio X dovrebbe tenere domani a Econ in Svizzera. Il Papa ha lanciato un appello al superiore generale Don Davide Pagliarani per chiedere di fermarsi ed evitare così lo scisma. 4 minorenni sono stati denunciati in provincia di Firenze. Hanno bruciato un leccio monumentale di 6 secoli di vita perché volevano cuocere dei würstel. Sono stati identificati e convocati in caserma. I giovani hanno ammesso le loro responsabilità raccontando di essersi recati presso l'albero e di avere acceso un fuoco in prossimità del tronco utilizzando un accendino e piccoli rami. Mondiali di calcio, Germania, Olanda e Giappone fuori dai mondiali, vanno agli ottavi Brasile, Paraguay e Marocco. Questa sera le sfide fra Costa d'Avorio e Norvegia e Francia-Svezia. È tutto, buon pomeriggio.
12: 393-7366-770 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
13: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
14: Monge Monoprotein.
0: con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, ciao a tutti i birichini in ascolto. Stefano, camionista dalla provincia di Lecco, direzione Udine. Volevo richiedere la canzone dei Rem, Losing My Religion, augurando una buona giornata a tutti e mando un saluto a Gringo Nicolas e al socio Stefano. Ciao, alla prossima.

0: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

Salve Berichino, chiamo dalla provincia di Venezia. Vorrei ascoltare la canzone Firenze, canzone triste di Ivan Graziani. Vi ringrazio tantissimo, ascolto su FM.

0: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao, vorrei dedicare La solitudine allo Sta sto chiamando da Savignano. Ciao.

0: Sì!
1: Brava!
0: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
0: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

Ragazzi di Radio Berichina, sono Alessandro, chiamo qui da Chioggia. Volevo gentilmente, se era possibile, dedicare a Chiara Goggi e alla Cleo una canzone di Battiato, sul ponte sventola la bandiera bianca. Grazie mille.

0: Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Ciao, sono sulla Brennero, direzione Brennero. Mi piacerebbe sentire CC Rider degli Animals. Grazie.

0: Somebody told me.
1: Somebody told me about Joe Jackson. I believe it. All right. All right.
2: Ciao Radio Birichina, sono Aldo, chiamo da Roma, vi ascolto in FM e volevo dedicare al mio collega di lavoro Christian gelato al cioccolato di pupo. Grazie.

0: radio ascolti. Solo la più allegra, scoppiettante e birichina che ci sia. Radio Birichina, la radio che mette subito di buon umore.
1: Ciao Radio Birichina, sono Sabrina dalla provincia di Monza e Brianza. Volevo dedicare al mio grande amore che è in viaggio per lavoro, I Still Love You degli Scorpion. Ciao amore, dai forza, buon viaggio, le ferie si avvicinano. Buona giornata a tutti i birichini. Ciao.

0: Sono le 14 e un minuto. Birichina.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio. Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.
0: Birichina. Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
4: Sta per tornare il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, giunto quest'anno alla 24esima edizione. Ce lo presenta il presidente dell'associazione Palio delle Contrade di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini.
5: Giovedì inizieremo con il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, sarà appunto giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 in piazza Marconi. Ci saranno più di 200 giovani che si sfideranno con le loro 12 contrade per portare a casa la statuetta del palio. 8 saranno le competizioni, appunto, che verranno eseguite in piazza Marconi, 2 saranno fatte il giovedì, dove ci sarà il tiro da fune, ormai gioco diciamo storico dalla prima edizione del palio, per poi concludere sabato con la spinta delle botti e il tesser di Penelope, che questo è ripreso dai giudici nostri di Ponzano Veneto, che ogni anno vengono a darci una mano in piazza Valdobbiadene a seguire appunto tutta la parte di punteggi, di penalità, di regole con noi, e questo ci fa molto piacere. E quindi anche approfitto per ringraziare e ringrazio anche tutta la squadra nostra che ci sta dando una mano e che sarà presente in piazza per lo svolgimento, e anche i capi contrade e vice, che ogni riunione sono sempre pronti a darmi una mano.
4: Appuntamento quindi a partire da giovedì 2 luglio fino a sabato 4 luglio con il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, ovviamente in provincia di Treviso. Io ringrazio il presidente proprio dell'associazione Palio delle Contrade di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini, grazie.
5: Grazie a voi.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

Vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393 7366 770.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
6: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.

Ciao Radio Birichina, sono Marco da Milano. Vi ascolto sempre, siete fantastici. Volevo dedicare a mia moglie Alessandra La prima cosa bella di Nicola Di Bari. Grazie mille.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: Stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi. Berichina.
1: Tempo di poesia. Cala la notte su un campo di basilico. Buio pesto. Radio Birichina, sorridi. Birichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Vuoi il gel a casa tua nel giro di un paio di giorni? 035 83 17 91 BM Steel, due flaconi, 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

0: amore.
1: Ciao Virginia, io chiamo dalla provincia di Como e avrei il piacere di ascoltare una canzone cantata da Don Bati del titolo Sognando. Ti ringrazio Virginia.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
1: Buongiorno, sì, buongiorno, sono Marina da Sanremo, provincia di Imperia, vi ascolto in FM e vorrei sentire Into the Groove, Madonna, la dedico a Ladina, a Dario e a chi mi vuole bene. Ciao!

la tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

0: Italiana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.

0: Cina.
1: Time. Ora. Sono le 16 e 0 minuti.
2: Radio Birichina Traffico.
3: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di 4 km tra il bivio A1, fine complanare Piacenza, e bivio A1, diramazione Fiorenzuola. Questo per un veicolo in avaria. È tutto.

0: stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito, chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, sono Graziella, chiamo da Borgoricco. Con questo caldo sono chiusa in casa. Mi voglio fare una dedica, una canzone di Jim Pitney, Quando vedrai la mia ragazza. Gliela voglio dedicare anche alla mia amica Nive. Ciao Nive, buon pomeriggio. Ciao Birichini, siete stupendi, grazie.

0: meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
0: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
0: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace. Berichina.
1: Mosè disse, la legge è tutto. Gesù disse, l'amore è tutto. Marx disse, il denaro è tutto. Poi Freud disse, il sesso è tutto. Arrivò Einstein e disse, tutto è relativo. E infine Radio Birichina disse, per noi va bene tutto, mettiamo tutto. Birichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: BM Steel, il gel tonificante corpo all'arnica che da anni è nelle nostre case. Secondo voi può arrivare anche a casa vostra?
6: Certamente, basta solo chiamare lo 035 83 17 91 e vi arriva in tutta Italia.
5: È vero, è vero. Da Roma a Milano, da Milano a Torino, Torino a Trieste, il gel arriva in tutte le case. 035
6: 83
5: 17
6: 91.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmano, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Ciao Birichina, sono Federico da Guidizzolo Mantova. Volevo ascoltare se era possibile Amore Amaro di Gigi Finizio. Grazie e buona serata a tutti.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Buonasera, chiamo da Carpa, provincia di Modena. Volevo sentire la canzone L'elefante e la farfalla. La dedico a mia moglie. Grazie, molto gentile.

Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393 7366 770.

0: Chechina.
1: Time. Ora. Sono le 19 e 2 minuti. Berichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.
1: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
9: Buonasera da Gerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Siegfried Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA: 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio: continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Nigeria, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico Ecuador. Tennis: a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Birichina. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto?
0: Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Birichina.
11: Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
10: Birichina. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, vi chiamo da Padova. Mi piacerebbe ascoltare una canzone a vostra scelta dei Queen. Me l'autodedico. Ciao.

0: C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393-7366-770. Birichina.
1: Azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
0: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes, smart, green, always on. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
5: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
6: Rifiuto.
5: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
6: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
0: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

Ciao Radio Birichina, sono Claudio and Friends. Vorrei ascoltare Hurricane degli Scorpions. Vi ascolto sempre in FM, siete grandi. Buona serata, ciao.

Vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393 7366 770.

Ciao Radio Birichina, sono Dario da Parma. Volevo dedicarmi la canzone Cuore di Aliante di Claudio Baglioni. Un saluto a tutti voi birichini.

bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nelle favole il principe salva sempre la principessa. Nella realtà noi donne ci salviamo sempre da sole. Radio Birichina. Favola o realtà, l'importante è che ci sia. Birichina.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Desidererei ascoltarmi canzoni dei Camaleonti, vi ascolto in FM, quando sono in auto vi ascolto in DAB. Siete formidabili. Buonasera e grazie.

canzone che vuoi ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina. 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina. La tua musica, la tua radio.

la tua canzone preferita ti sta aspettando su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. Fai la tua richiesta e preparati a sentire la musica che ti fa vibrare. Radio Birichina è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770. Birichina.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
9: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 73 66 770.

0: Vecchioni, Vecchioni. Già il nome che hai avuto in short, Vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederteli questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la.
1: Ciao Radio Birichina, siamo Andrea, Carlo, Agru e Anna. In viaggio per Trieste, vorremmo ascoltare Blue Moon di Vecchioni. Grazie.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: Stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Berichina.
2: Il pianto è come la saponetta, lava via tutto. Radio Birichina, no problem.
3: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
1: Da Venezia,
2: graffia per voi,
1: Andy Mancuso.
0: Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

Stasera non richiudetevi nelle vostre stanze. State insieme con tutta la famiglia. Un giorno lo apprezzerete. Buona serata. Radio Birichina. No.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 23 e 59 minuti.
4: Beatles Day. Beatles Day. E adesso un singolo dei Beatles del 1969, Don't Let

Lasciati stupire, ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

Birichini, avete mai visto le onde arrendersi? Non fatevi mai travolgere dalla paura e dall'insicurezza. Imparate dalle onde e magari in sottofondo Radio Birichina.

L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Radio Birichina, no problem!

anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta.

0: Non dimenticheremo la musica.
1: Non dimenticheremo la musica.
0: Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
0: No problem. Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: È l'una e un minuto.
5: Beatles Day. Beatles Day. Dall'album The Beatles del 1968.

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati. Il problema è che più si va avanti, più le temperature peggiorano. Teniamo conto che se in media nel mondo la temperatura sale di un grado, in Italia sale di due, per cui gli eventi medio-estremi diventano sempre più frequenti. Lo ha detto il premio Nobel Parisi, che ha aggiunto: il negazionismo climatico di una certa politica produce danni. Sentiamo Parisi.
2: Assolutamente non è un caldo normale, perché caldi di questo genere non me li ricordo, ma basta guardare le temperature che facevano a Roma 20 anni fa, 50 anni fa, non c'erano a giugno, o se c'erano duravano uno o due giorni e andavano via molto molto velocemente.
1: Anche per questa estate, un po' come i tormentoni, tornano i divieti sulle spiagge, dalle sigarette ai panini, tante le regole diverse a seconda di dove si va in spiaggia. A Ostia non si può fumare entro 5 metri dalla riva, a Tropea c'è l'obbligo di pulizia periodica delle aree verdi. A Pesaro il divieto di fumo copre l'intero arenile comunale. Assolutamente vietato portarsi a casa la sabbia, questo vale per tutto il territorio nazionale. Bene, ci fermiamo qui per il momento. Grazie per la vostra attenzione e buonanotte.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina. New Song.

0: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Natale ricco, trova parenti anche fra gli sconosciuti. Il povero trova sconosciuti anche fra i parenti. Radio Birichina è la radio per tutti. Buon ascolto!

Se nella vita volete avere delle carte vincenti, dovete prima farvi il mazzo. Con la musica di Radio Birichina, il mazzo sarà meno faticoso. Credeteci.